Mario Cavaradossi, a voi. Vi resta onora un sacerdote dei vostri cenni.